che coglione sono stato. Guardo un po' che bella fare. Dimmi cosa devo fare. Una volta già passata e ti senti innamorata. Quante volte ti ho schivato.